0: Sì, no, io dico, questo tipo, quello, non mi rientra, per pensare, ti ricordo questo.
1: Padre, ti prego, ti prego.